dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare, accapocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la scoprirete.